0: Avena d'Italia, oferecimento Hidrolux, materiais elétricos e hidráulicos, toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 991619497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, Cooperativa de Transportes de Bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Gracielli. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próxima gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 991283434. Moda Alternativa, com quatro lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Frei Adelar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517, fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Vivi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol, fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro, fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na IRS 324 Perimetral, 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso, fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.
1: Pois é, buongiorno al nonno, la nonna, a buongiorno zio, la zia, i compari, le comare, valti tutti che ascoltano il programma di Marau, tutta la regione, le comunità qua attorno, i municipi qua attorno, Villa Maria, Gentil, Camargo, ah, ecco, i Virapoitan, Nicolau Verghiero, che ne Soledade, Acqua Santa, Tapejara, né? Utta, che ne tanti paesi qua attorno, Passo Fundo, Carasinho, qua, regione da Vicanabaro, Seriaco, tutta questa regione è nostra, no? E anche Santa Catarina, che ne paesei là che ascolta il programma. Un grande abbraccio, Strucon, a tutti quanti. Volevo dirgli così, no? Con la grazia del Signore, la Madonna e la Vergine, Nostra Signora Apparecida, siamo qua al Viva Colori col programma Una Vena d'Italia, ancora al giorno di San Luigi, né? Domenica 21 di giugno del 2026. Ecco così. Allora il programma italiano le, può delegare qua 3342 1522. Adesso le 6:03. Una Vena d'Italia, la Colombina per tutti quanti. Ah, prima mandiamo questo recado qua, guarda. Al giorno 18 del mese che viene, viene cena dei trevisani italiani là in Cristo Re Palma, del paese di Palma, la comunità dell'interior, tutti convitati, a pesar che non viene neanche più ingresso per vendere. Allora Angelo Pagotto l'ha incaricato di questa parte di qua del municipio, che lui è di stare quasi a divisa di Marau e Palma, quasi no, le è distante un chilometro più o meno di a divisa. Allora un abbraccio alla famiglia là di Angelo Pagotto, che ha fatto la festa di giocatori del quadrillo questa settimana, quinta fera è stato, uotta che la si genera, altro che storia infantile. La chiede tutto in altro poco, no? 6:04. L'ora che volemo fora lì per quel del ballo che viene cena italiana, che ne è fortaia, morsiglie, che ne non che ne è sacoi, polenta, rustia, che ne è, bon, le pannar là, grepole, tutto quel che occorre di italiano, che ne è a fortaia con formaggio, salame e ovi, a fortaia proprio, non le mie sole, uvi, battesti, no, le salame. Alle salame, ovi e formaggio molto là, i fanno festona, che ne pi ingressi? E nei 400 posti loro che ne pi neanche un ingresso. Là dei Trevisani, festa, le cena dei Trevisani in Cristo Re Palma. Allora tutti come dai al giorno disdotto del mese che viene. Giusto? Cominciando un sabato di sera, ecco, offerse per Angelo Pagotto, a turma che ascolta il programma, questa canzone, La Colombina. La Colombina.

0: Pois è, no? Adesso le 6:13 una fena d'Italia, né? Pare qua che nella musica che dico sì, soldi vira, così tale al primo ascoltare la musica. Dopo ricordeva dei 10 mandamenti, e i 10 mandamenti dico sì, amare a Dio sopra tutte le cose. Sarà che tutti vadrio così? Sarà un'idea che qualche un cada 1000 persone, eh? Non rubare, non matare. Guarda, ti si arriva fino a Gadito. Non cubiciare la moglie del prossimo. Non. Ah, dopo Gadito, amar pai e mai, neanche un. Bota ma, mette il pai o la mamma dell'asilo, isso è amar pai e mai. E così davanti. Allora fega conta, questa qua è una musica più o meno così, ho soldi e birra e tanto altro. Ascoltiamo la musica, gli amici di Camargo, così.
1: Questa musica va per tutti i coloni, questo anno.

Tutto questo è un altro. 6:17, guarda, disdotto del mese che viene, cena dei trevisani in Cristo Re Palma, qua da Rente, da 19 chilometri di qua al Maraon, dal fin lì della comuna di Cristo Re Palma. Allora che ne feste, che ne fortaia, salame, formaio, rustio, che ne polenta brustolata, massa, che ne toccio, galline in toccio, che ne magna italiano a Fuseo. La finale è una festa italiana dei trevisani, no? Viene gente da Italia e così davanti, così. Allora la comunità lì di Cristo Re convida tutti per andare a prestigiare la festa di sdotto del mese che viene, così. 6:18, che avevo qua. Quanto il mercato imperiale ancora? Paletta di bovina 28,90 al chilo, paletta bovina del 7,30,90 al chilo, paletta suina 8,99 al chilo, linguiça di marca Excelsior per churrasco 16,99 al chilo e anche 6,99 le cosce sopra coscia di frango. Saon in po' fatto con soda e altro tanto, 800 grammi, 4,99. 9,49 le erba mate Bernardò un chilo, patate dolce di rosa 2,99, pizza premiata 500 grammi 10,99 reali, creme del latte italiano 200 grammi 2,29, 23,90 reali, le caffè Bon Jesus 500 grammi di caffè Bon Jesus, farina di formento Boa Safra 5 kg 14,99, 7,99 le pepini Frida, uno dei grandi, ho 300 grammi. Hamburger Aurora Faroeste, 5 kg, 89. Madre mia, può facilitare perché viene fuori sciungo che l'hamburger lì è barato, no? 89 centavi. Amassianti per 2 litri, 6,99. 3,49 reali le acqua sanitaria Kiboa, 1 litro, 12,99. Papel igienico, 2 rolli, foglia doppia, 30 metri, 12,99. Le 12 rolli, no? No? Due rolli, quale scritto? Papel igienico, 1000, due rolli, foglia doppia, 30 metri, 12,99. Refrigerante Guaranà Sarua, 2 litri, 5,99. Cerveja Kaiser, 473 ml, una latta, 3,99. Vin riservato, Concia in Toro, le là del Cile, 750 ml, 23,99, barato. Ah, barato, dà per bere in due litroni, ma tocca sentarsi del baranco dopo, un negramato che ti fa un sonno danato. Quale novità della moda alternativa? Nessoi de Casal, 10 volte di 24, c'è un signor grande a parquersi col freddo. Giacchette infantili di gomigno, quelle tutte te sei, parchi gagumie, 79 cada una, anche 79 le giacchette di franella, furraccio. Ah, giacchette di gomigno femminili per donne e per uomini di 7,99,90 per 139 redondi, pigiama adulto soft per 49,90, ti metti su e vai a dormire, pigiama infantile stick per 39,90, braghe pelusiai femminili di 69, braghe pelusiai mascoline a partire di 89, che ne quarte, no? Doppie di casal, 10 volte 24, blusine termiche femminine di 49, tutto quel che ne alloggia delle volte le in promozione. Fai una visitina, moda alternativa, prezzi bassi, attendimento, 4 loggi al Marau, Santo Marchetto, Freya dell'Ar, Santa Rita e anche a te Presidente Varga. Offerese va al PIN. Ecco, ascoltiamo questa qua, musica italiana, là di Serafini Gagravà.

E immagina la farina, ma passa in 5-6 macchine avanti di vanno, prima che tira via scorza, dopo che tira via tutto quel che gade lui, dopo che masena allora al miglio, viene fuori farina calda, eh? Offerte per italiani, per tutti, le 6:38, il marinariello, oh, che nome ha, marinariello, anche per marino e a neve e là chi ascolta questo programma, anche la via de San Paolo do Gramado, lì a Planalto, in gente che ascolta, Gramadigno, San Paolo da Cruz, Sant'Antonio di Pavon. Questa qua allora, ascoltiamo. Una musica nuova.

Le cosita, no? Finito il programma, adesso siamo qua al vivo e colori. Partorse, andiamo a casa alle 6:55. Vara, andato fuori tutto qua della vien qua. Ah. Francisco, vien qua. Qua è andato fuori tutto qua. Intanto che mi parlo qua, vara. Alle 6:56 voleva darmi un abbraccio al nonno, la nonna, il zio, la zia, i compari, le comare, no? Siamo qua col programma Una Vena d'Italia. Domenica viene il Signore a Madonna, su mamma Measa, insieme a Nostra Signora Presida. Un grande abbraccio a tutti quanti, una buona domenica, una buona settimana al nonno, a tutti quanti, italiani, brasiliani, tutti insieme, no? Fin domenica che viene. Un abbraccio a tutti, stiamo bene, eh?